spray e la chitarra della scuola. Sempre con la lettera grande, con il spray color frambuesa, para che lo lea l'aereo e che dè una bella sepa. Che le ste manda un

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un...